0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
3: ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Non è che ti mette il

0: disco to disco. Tutta la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Stop Radio.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: City.
1: Chiamate gli anni 90, siete i benvenuti. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythm Kister Extended Version. Abbiamo 60 minuti a nostra disposizione nelle quali andremo a selezionare le migliori hit, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessia Loisi, tra un attimo vi riporto nel 91 con una chicca targata Big Max, Dance, Just Dance For Me. Ritroveremo Alexia con The Summer Is Crazy, prima i cartoons.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Walla walla bang bang,
5: ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang,
6: ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang,
7: ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang.
8: Do do do do do do.

0: soprattutto in questa kermesse sonora ci siete voi che ci inviate la vostra versione de La ragazza dell'Olanda e Le anguille del Po, in una, diciamo così, rivisitazione, direi quasi, del testo, nel tentativo...
1: No. Adesso ah, no? Direi no, se vogliono cantarla anche naturalmente, normali,
0: anche così com'è.
1: Sì.
0: Ah, ok, a chi la canta meglio sostanzialmente?
1: È un Sanremo, sì, è un Sanremo.
0: Ok, molto bene. È più che un Eurovision Song Contest, è più che un Sanremo, è come dire una un canzonissimissimissima, cioè questo. Bellissimissimissima. Vabbè, sentiamo qualche messaggio che è meglio. Pronto?
2: Una ragazza bionda che viene dall'Olanda con una gonna corta ed una bella quarta. Sì. E a fare una vacanza in Sud Tirol. E balla scalza sopra la console. Insegna a tutti quanti come si fa a fare festa. Butta giù le birre con una tedesca.
0: Brava, molto bene. Merita un applauso nel finale, perché qui è come la corrida, e se no partono pomodori, frutta e verdura in genere, altrimenti
1: c'erano le campane delle mucche, no?
0: Sì, i campanacci, sì. Eccetera. È sempre piaciuta molto quella
1: Marco
0: cosa.
1: Che dici? Perché io sull'intonazione andrei su Marco.
3: No, perfetta. Buono, anche bene. il testo era preciso.
1: Poi se volete cambiarlo, ragazzi, siamo noi per impedirvelo.
0: Sì, ci possono essere anche dei remix, delle cover. Pronto?
4: Sì, buongiorno alla Biella. Io questa mattina non canto se prima non canta il nostro buon Omar Fantini.
1: È la ragazza bionda che viene dall'Olanda, fine.
0: Cioè, vabbè, dai, il tentativo non era male, comunque. Pronto?
5: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda e le piacevano le anguille del Po. Le piacevano le anguille del Po. Cucinate con un po' d'olio e un pochettino di limone.
1: Beh, già,
3: è diventato uno stornello romano.
1: Sì, esatto.
0: C'è spazio per un altro messaggio, forse? Proviamoci, dai. Beh, pronto.
6: Ragazzi, già è difficile mandarvi gli audio mentre sono in giro con il cane per il quartiere nel silenzio assoluto. Adesso anche le canzoni,
1: posso stare qui,
6: comincerà la gente a tirarmi gli oggetti dai balconi. Dai,
1: fai cagare il cane sui marciapiedi. Secondo me, tra i due, la gente preferisce l'anguilla del Po.
0: Anche perché nel secondo caso gli oggetti te li tirano comunque. Per cui,
1: esatto.
0: No. Allora,
1: mi raccomando, sentiamoci. Raccogli.
0: Sentiamo una canzone e poi torniamo al contest Anguille del Po versus La ragazza dell'Olanda qui su Disco Radio. Abbiamo scelto Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

0: Di Dito nella Piaga, si chiama Che Fastidio, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli. Allora, vi abbiamo chiesto di interpretare al meglio delle vostre possibilità con una nota vocale Le Anguille del Po o La Ragazza dell'Olanda e appunto intanto scegliere qual è la canzone che preferite e poi farla vostra, no?
1: Sì, se volete la potete anche reinterpretare, potete, che ne so, farla anche rap, heavy metal.
0: Ecco, attenzione alle reinterpretazioni perché, come dire, soprattutto i mashup provocano delle...
1: Beh, ragazze bionde a cui piace Le Anguille del Po, non ci vedo niente di male.
0: No, beh, finché è così no. È che a volte, come dire...
1: Cosa?
0: Si va avanti nella spiegazione.
1: Cioè,
0: allora,
1: non ho capito.
0: No, niente, pronto?
2: E la ragazza bionda che arriva dalla Calabria...
0: No, vive... scusa, aspetta!
2: E la ragazza bionda che arriva dalla Calabria si bevi il vino e poi scappa. E la ragazza bionda che arriva dalla Calabria si ascolta di scoraggio e non si stacca. E andiamo avanti così.
0: Beh, non è male.
1: Sai che sto rivedendo la possibilità di sì? Cambiare le parole? Non lo so.
3: Fatela originale. Che...
0: Va bene, pronto.
4: C'è una radio bella che viene da Milano con conduttore matti e musica da pazzi, ti fa ballare in auto come un astronauta e poi no, devo andare avanti.
1: Però lì era bellissima
4: sull'Adda.
0: Ma grazie, che coraggio,
1: mancava
0: ragazzi.
1: L'ultima rima mancava, porca miseria.
0: Grazie Lorenzo, grazie mille. Pronto?
5: Le anguille del Po.
1: Oh.
5: Le anguille di Sgro.
1: Come di Sgro?
5: Le anguille del Po. Le anguille di Sgro.
1: Sì?
5: Le anguille del Po. Le anguille di Sgro.
1: Sgro. Sì.
5: Le anguille del Po.
1: Grazie.
5: Le anguille di Sgro.
1: Perfetto, okay.
0: Vabbè, il tono però ci stava, no?
1: Sì, sì, sì, era perfetto.
0: Bisogna capire un paio di
1: non
0: cose.
1: Non ho capito, però. Erano del Po e di?
0: E di Sgro.
1: Ok, perfetto.
0: So, cos'è Sgro? Boh.
1: Sgro è un paese.
0: Ah sì?
1: Sì.
3: Non
1: sì,
3: ho trovato
1: sì, sì,
3: riscontri.
1: Davvero? Io sai che me lo
0: il famoso ricordo, comune di Sgro. Magari è una frazione più piccola, non lo so.
1: Ma pensa.
0: Però famosa per le anguille, questo senza dubbio.
1: Allora... Oppure è un...
3: No, oppure era lui, fosse... era Isgro di cognome.
1: Quartiere quindi... Sgro Emanuela.
0: Chi
1: non
0: è?
1: Non lo so.
0: Niente, stiamo cercando di capire.
1: Sgro a Milano, l'origine. Eccolo qua, Sgro a Milano.
0: Ma cos'è?
1: Sgro Manuela, non so, è una, probabilmente. È un, non lo so. Ho aperto e meglio che chiudo, tra l'altro.
0: Ma scusa, ma Milena si chiama?
1: No, Emanuela.
0: Ah, vedi, no, perché altrimenti ci sarebbe stato un link con le anguille del Po, invece niente. Allora, torniamo indietro nel tempo, perché dal 93 abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History, mentre aspettiamo le vostre interpretazioni de La Ragazza dell'Olanda e Le Anguille del Po in questa sorta di Belli Svegli Song Contest. Sì, di.
1: No, niente, non trovo, non lo trovo. Sto cercando okay, Sgro di... Ragazzi, ci dite dov'è Sgro, cos'è Sgro, per
0: favore. C'è un paese, infatti.
1: Sì, o qualsiasi cosa sia.
0: Abbiamo qualche dubbio.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
2: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
3: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
4: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a lui. Che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
5: Ditelo a tutti!
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. Bye!

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
0: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime, l'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Disco Radio.
10: C'è una ragazza bionda che si compra una Panda e parte dall'Olanda con la sua nuova Panda. Vuole fare la spesa all'Ipercop, ma si ferma a guardare le anguille del Po. Oh,
11: bello! Ma molto bene! Qui ci vuole l'applauso, proprio condiviso.
12: Per ora in testa, mi sa, eh?
11: Sì. In questa revisione sia del testo che quasi è diventato un mashup, no? Con tutto che si muoveva, certo, più che altro sulla ragazza dell'Olanda che non sulle anguille del Po. Però, insomma, ci è piaciuta questa reinterpretazione. 393-800-3000 il nostro numero, anche voi mandateci la vostra nota vocale con la reinterpretazione delle due canzoni.

0: canzone di Nikita.
1: Ma non era un film Nikita?
0: Anche sì,
1: cioè, certo. Con
2: no, secondo me perché
1: sto entrando in questo cul-de-sac
2: con Jean Reno.
1: Jean Reno, ma che bravo. Beh, anche lei non era male, però,
2: Anne Paillard.
1: Eh?
2: Ah, Paillard.
1: Pario. Pronto?
3: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda con una gonna corta ed una bella quarta.
2: Eccoci.
3: A fare una vacanza in Sud Tirol e ballo scalza sopra la console. Insegna a tutti quanti come si fa fare festa. Butta giù le birre come una tedesca.
1: Ah, bella. Ma che è venuta benissimo,
2: Molto bene, molto bene. Sto pensando se fare due categorie.
1: Cioè?
2: Originali e rivisitate.
1: Ah,
2: perché
1: certo.
2: Sono proprio due campionati diversi.
1: Sì, perché la rivisitata di prima con la panda non era affatto male.
2: Capito?
4: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda, è atterrata a Torino con una canna da pesca, è arrivata per pescare le anguille del posto. Le anguille del Po, più belle e più buone, che cosa vuoi fare? Le anguille del Po,
1: sì.
4: E tira la lenza, e tanta pazienza. Che cosa vuoi fare? Le anguille del Po.
1: Bello
4: Ivan da Cuneo.
1: Grazie,
2: Ivan.
1: Molto bene. C'è ancora qualcuno che
2: sto pensando
1: prova.
2: A Epis che dovrà farne dei jingle di tutta sta roba.
1: Pensa che bello.
2: Cosa è successo?
5: E la ragazza mora che arriva da karate con un pantalone lungo e una canotta corta. E a ballare sul bide e fa divertire anche te.
2: In che senso, scusa? Ma che capito bene?
1: È difficile ballare sul bide perché devi stare sui bordi con i due piedi, è un po'
2: in equilibrio. Perché tu ballare hai inteso ballare, certo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ok.
1: Come volevi che
2: guarda,
1: le intendessi.
2: Sei il peggiore, scusa.
1: Ma va, dai.
2: Per una volta non sei il peggiore.
1: Ma non sono mai il peggiore.
2: Ma per favore.
1: Va bene, allora, 393-800-3000, le reinterpretazioni de La ragazza dell'Olanda e Le anguille del Po con una nota vocale, cantatecela voi, se poi volete mashuppare le due canzoni fate pure, se ne volete cambiare il testo fate pure, se volete cambiare il genere delle due canzoni fate pure.
2: E allora fate un po' a gare di fare,
1: esatto.
2: Allora, scusa,
1: praticamente così.
2: Liberi tutti.
1: Allora, sentiamoci un disco e aspettiamo i vostri messaggi, arrivano Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: che si chiama Dive Into Me, ma non bello quanto le vostre interpretazioni della ragazza dell'Olanda e le anguille del Po. Tra l'altro mi si aggiunge in giuria anche la dottoressa Morgante,
1: bene,
0: a dire, quindi può valutare le vostre performance.
1: Non vuol cantare una strofa?
0: Non credo. Facendo con la testa molto elegantemente.
1: Declina.
0: Sì.
1: Peccato, perché sulle anguille del Po io l'avrei sentita molto bene con questo taglio di voce graffiata sul liscio.
0: Sì. Però... nel frattempo se la ride. Allora, pronto,
2: quella
0: pronto.
2: Delle anguille del Po si chiama Le anguille dell'Adda.
0: Sì?
2: Le anguille dell'Adda.
1: Sì?
2: Si fa pescare, si fa mangiare le anguille dell'Adda.
1: Sì. Ma dai.
2: Poi sfocia nel Po.
0: Sì.
2: Poi sfocia nel Po.
0: Se non le so più.
2: A mangiare, si fa pescare le anguille del Po.
0: Beh,
1: che sono le stesse dell'Adda?
0: Carina, comunque carina, ci poteva stare. Pure, pronto, pronto.
3: Sai,
1: le anguille affluenti.
3: Cosa penso? Che le anguille del Po sono più buone che quelle di Ro. Cosa vedo?
0: Cos'è?
3: Che la ragazza dell'Olanda è più bella della mia Fernanda. Andiamo bene. Ciao ragazzi, sono Ferri di Parabiago.
1: Ciao.
0: Cosa vi date a Parabiago per colazione? Cioè.
1: Vabbè ragazzi, non vabbè. Ci sono delle cover, dei remix che si allontanano molto dagli originali.
0: Certo.
1: Lui l'ha variata molto.
0: Sì, è quasi
1: l'ha variata
0: canzone.
1: Molto.
0: Più che variata, sì, pronto.
4: Omar Fabri, buongiorno. Ma
0: buongiorno.
4: Che potere fantastico avete. Nonostante uno si svegli bellissima tipo Agamennon, voi riuscite a svoltare la giornata in quel breve tragitto che porta al lavoro e uno è più sereno, meno voglia di
0: bruciare Roma. Pronto.
4: Ma sei Agamennon e Nerone.
0: Certo.
1: Scusa, tienimelo lì un attimo, perché sì? C'è chi scrive, ragazzi, ma basta con sta ragazza dell'Olanda, passiamo oltre, su.
4: Ma sei Agamennon e Nerone.
1: È arrivato un sofista. Ma dai, la stiamo celebrando questa ragazza dell'Olanda,
0: sì,
1: no?
0: Sì. C'è un ultimo messaggio.
1: Quello che dovremmo farle, magari.
0: Allora, pronto.
5: C'è una ragazza mora che viene dal Buzzano con una Y bianca e una bella sciarpa.
0: Sì, bene.
5: Va a lavorare a Buzzano.
0: Sì.
5: E risponde sempre alle mail e al telefono.
1: Non male.
0: Ragazzi, cosa facciamo? Ci teniamo la premiazione per tra poco?
1: Certo, assolutamente.
0: Dai, molto bene, allora siamo pronti a dare. Basta applausi.
1: Che carattere, mamma mia.
0: Funziona.
1: Chi sei? Agamennone. Nerone.
0: No, c'è l'appuntamento con le ultime notizie, per cui siamo pronti a dare la linea alla dottoressa Morgante, che ci racconta le novità dall'Italia e dal mondo. Eh sì, con la seconda edizione di Link di questa mattina.
6: Eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano, considerato contatto a rischio contagio da antivirus. È in quarantena all'ospedale Sacco, una turista argentina ricoverata a Messina. L'OMS non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Oltre un centinaio di truffe agli anziani commesse in varie regioni italiane, 10 arresti, la centrale telefonica in un appartamento nel centro storico di Napoli. Frodi e autoriciclaggio, la Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese, 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Timbrava il cartellino e poi andava a lavorare in Svizzera, denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino, un dipendente di un comune dell'Alto Varesotto. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Ieri tra i nerazzurri si è allenato anche Marcus Thuram. Tennis, internazionali d'Italia, gli azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa, Giulio Ciccone. Il Middleton oggi e domani a Reggio Emilia per studiare un modello scolastico. Il volo della principessa del Galles atterrerà a Parma. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
7: Meteo.
8: Ci attende un mercoledì all'insegno del sole tra Piemonte e Lombardia. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione e le temperature massime saranno in calo di qualche grado, con valori che a Milano e Torino difficilmente andranno oltre i 19-20 gradi. Da segnalare anche un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sul Cunese, con la possibilità di qualche occasionale piovasco. Vi anticipo che poi nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione. Restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
7: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
9: Grooving to the baseline.
10: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Radio.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Allora, dai che è mercoledì e quindi c'è l'appuntamento anticipato con i baby svegli. O Mariolino sta ancora facendo colazione. Ci sei, o Mariolino?
3: Dai, Mariolino, vieni!
2: Perché c'è Marcolino intanto?
4: No, perché tu ci tratti male fuori onda!
2: Ma non è vero!
4: Fai il despota, sì,
2: ma
4: dittatore, che non sei altro!
2: Senti, che cosa facciamo in questi 20 minuti?
4: Oh, manca 10 secondi, tutti solo attenti, pronti a andare in onda! E poi lui scrolla Instagram!
2: Ma non è vero, intanto arrivano colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di flauto dei nostri baby svegli al 393 800 3000.

My New Religion, il disco di Bibi Rexha e Faithless. Beh, se siamo pronti a cominciare, direi che c'è la sigla dei Baby Svegli.

0: Ma pensa che bello se ci mandassero col flauto la ragazza dell'Olanda.
1: Magari.
0: Oppure le anguille del Po.
1: Magari. Oppure con un'anguilla surgelata larga, suonata.
0: Al limite.
1: Tanto più o meno no.
0: Lì vorremmo il video però, perché sarebbe divertente da vedere. Allora, vediamo chi c'è. Pronto?
2: Pronto? C'è Giana, c'è Fabri, sono Bettino.
0: Robertino.
2: Allora, Fabri. Ieri sera vedevo mio papà un po' abbacchiato, no? Allora vado vicino, faccio, papà, cosa c'è? E mio papà mi dice, è tutta la giornata che cerco di guardare il lato positivo. Poi lui a un certo punto si è girato e mi fa, oh, che guardi? Ciao, buona giornata.
0: Sì, allora andiamo sulla fiducia intanto. Check that, ok.
3: Un giorno che cerca di guardare il lato positivo e poi lui, guardano lui, non ha lati positivi?
0: O ne ha, boh. Non lo so.
3: Ma chiediamo a Marco che ha selezionato il messaggio.
0: Non lo so perché l'hai
4: selezionato. Perché guardava il profilo quello brutto, no? Il lato positivo della faccia.
0: Dai, e Marco, quindi? Dai.
5: Allora, mi tocca salire il cazzo.
0: Un po' sì.
5: Allora,
0: sì.
5: Il problema qua è che Robertino si è sentito molto al di sopra di Alessino. Alessino ultimamente... allora, lui per non creare, capito? Per non finire il campionato in anticipo, come succede, no? Che gli 10 giornate...
0: Sì.
5: Allora, si fa lo scivolone, così tornano lì, pareggiano un attimino e ritorno un po' di competizione.
0: Ah, per quello, certo, ci sta. Grazie al professor Comichetti che ha rimesso le cose...
5: Paraculetti.
0: Esatto, che altro, sentiamo chi c'è. Pronto.
6: Senti Fabri, ciao. O Mariolino, sono Benedetta, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Ciao Benedetta.
6: Un tizio va dalla maga, quella che predice il futuro con la sfera, e gli chiede: quale sarà il mio futuro? E la maga: qualcuno molto presto ti fregherà e ti chiederà 300 milioni di euro. Ah cavoli, allora devo stare attento.
0: Sì.
6: Quanto devo? 300 milioni di euro. Ciao, come va?
5: Però sulle previsioni ineccepibile
0: non fa una piega. C'è spazio per un altro messaggio? Pronto?
7: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino.
0: Ciao.
7: Sono Elisabetta da Cameri e oggi vi voglio dire una barzelletta dei Peratuns.
0: Oh, i Peratuns, sì.
7: Mario, dimmi la verità. Secondo te sono una cattiva madre? Mamma, mi chiamo Luca. Ciao, come va?
5: Cattiva no, memoria.
0: Memoria poca. Allora, chiudiamo il cerchio sulle vostre interpretazioni.
5: Chiudiamolo.
0: Musico
5: attorno al collo di quelli che hanno mandato.
0: Allora, e qui pare che la giuria abbia selezionato come vincitore questo messaggio. Pronto?
8: C'è una ragazza mora che viene dal Buzzano con una Y bianca,
0: sì,
8: e una bella sciarpa.
0: Sì.
8: Va a lavorare a Rozzano,
0: cioè,
8: e risponde Rozzano sempre alle mail e al telefono.
0: Sì, non era male.
5: Chi è la moglie di Max Pezzali?
0: Però
5: Rozzano,
0: attenzione, perché a sorpresa, pronto?
9: Una ragazza bionda che si compra una panda e parte dall'Olanda con la sua nuova panda.
5: Sì.
9: Vuole fare la spesa all'Ipercop, ma si ferma a guardare le anguille del Po.
0: Vabbè, allora un applauso.
5: Tutti e due Max Pezzali comunque.
0: Sì.
5: Le anguille del Po.
0: Cosa dite? Vi è piaciuta?
5: Sì,
0: dai,
5: sì.
0: Dai, via. E allora via.

0: Bello, bella anche questa, diciamo, versione che però non è l'originale, eh?
1: Eh no.
0: È la versione del nostro Mastro, certo. Ortelli remix. Sì, sì, sì, sì.
2: Mi fanno notare che è il lato positivo che si era girato nella barzelletta di Robertino.
0: Sì.
2: È tutto il giorno che cerco di guardare il lato positivo, poi si gira il lato positivo e guarda lui, capito?
0: Ah. Era così.
2: La musica horror è perfetta, secondo me.

0: questa sarebbe una canzone da sentire ad Halloween, però, cioè per fare le cose bene, no? Con questo carry-on qui un po' inquietante nel finale.
1: Stai il criticando disco... il nostro Edo?
0: No, ci mancherebbe altro. Il disco era quello critica. Di Magic Box Carry-On 2000, tra l'altro, per cui siamo anche tornati indietro nel tempo. Allora, vediamo chi c'è. Pronto, pronto.
2: Ciao ragazzi, basta. Da domani mattina Radio Maria. Ma vi saluto.
0: No.
1: Perché?
2: È stato bello. Ma... Monica, da Calusco.
1: Troppa Olanda, troppe anguille?
0: Monica.
1: Monica.
0: Monica, ti prego. Monica, rimani con noi, ti prego. Non farci questo. Non lasciarci soli, Monica. Niente, non mi aiutare.
1: No, però. No, volevo rivolgere... Ma ci stavamo struggendo con te, scusa, è un momento tuo. Io,
3: ci siamo strutti.
1: Scusa,
0: Volevo rivolgere una preghiera a Monica.
1: Tanto, Monica,
0: però...
1: io ho qua 6 anguille, 3 volevo, erano per te.
0: Erano a condividere, esatto.
1: Porca miseria.
0: Allora,
1: so che comunque anche J-Ax è spesso sintonizzato su quella stazione radio lì,
0: Quale?
1: Radio Maria.
0: Ah, certo. Vabbè.
1: Quindi pronto? Magari, cioè, si diverte comunque.
0: Potrebbe essere, pronto, pronto.
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
5: Ciao!
4: Sono Alexander d'Aosta, vi volevo raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sì. Lo sapete perché tutti i caffè sono tristi?
0: Caffè?
4: Perché sono da espressi. Ciao, come va?
1: Ah, inespressi!
0: Despressi, può starci. Pronto, chi c'è?
3: Allora, non ciao, vorrei salire in cattedra, però...
0: I comichetti due, sì?
3: Espressi! Ah, lei mi dice che c'è una sorta di... gioco di parole, un clamor con depressi.
0: Sì, sì.
3: Beh, allora ritiro tutto, normale.
0: Ci può normale, stare, va bene, grazie.
3: Scendo
0: grazie.
3: Dalla cattedra.
0: Grazie al professor Comichetti. Chi c'è intanto? Pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino.
5: Ciao!
4: Sono Denis da... Mozzo, in provincia di Bergamo, e
0: sì,
4: volevo
0: certo.
4: raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sapete
0: vai.
4: Come si chiama una scarpa che si trova dentro il sugo?
0: No,
1: no.
4: Fa la scarpetta.
0: Ah certo, certo. Oh, certo. No,
3: ho capito, stamattina gli straordinari però, no, il foglio del grano. Cosa fa una calzatura dentro il sugo?
0: Fa la scarpetta.
3: Se vogliamo proprio andare lì, eccetera. Però 7 è il nostro amico di moto.
0: Ma anche 7,5, dai, io.
3: Che presto si imbarcherà, non lo vedremo più, per cui...
0: Lasci stare. Guardi che ci si... Secondo me era molto meglio...
3: Meglio così che senza un pezzo, no?
6: Ciao Nicoracchio, sono Gabrielino da Rovello. Ma lo sapete come si chiama la malattia respiratoria dei bevitori di aranciata?
0: No,
1: no.
6: Fantasma.
1: Beh,
0: non è male.
1: Allora, dei bevitori di aranciata morti.
0: Anche volendo.
3: Fattini, cosa fa? Mi ruba il lavoro?

0: quanto ci piace la canzone di Bruno Mars che si chiama I Just Might su Disco Radio, dentro lo spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli, con colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto, perché quelle ci mancano, però le chiediamo sempre perché abbiamo grande speranza rispetto a quello.
1: Sì, io ci spero sempre.
0: Allora, ci sono degli altri messaggi da sentire, mi
1: sono
0: dicono
1: un paio di messaggi
0: dalla redazione, molto bene, allora partiamo da qui.
1: Grande solidarietà per Monica.
0: Sì.
1: Sì,
0: sì, sentiamo.
2: Vabbè ragazzi, ce ne faremo una ragione per Monica, siamo più larghi.
0: Ma povera Monica.
1: Ascolta, si è esposta, se la porta a casa. Non è
0: pronto.
3: Ciao Disco Radio, sono Manuel e vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sì?
1: Vai Manuel.
3: Un armadillo dice un armadillo.
0: Sì.
3: Tu c'hai un'arma.
1: Dillo. Certo, certo.
0: Con la spiega anche, tra l'altro. Va bene, siamo arrivati in fondo.
1: Ma
0: Mario,
1: tu sai dove tiene le camicille e i maglioncinilli?
0: No.
1: È nell'armadillo.
0: Potevamo finirla lì, sarebbe stato bellissimo, invece abbiamo voluto esagerare. Vabbè, vabbè.
1: Perché era brutta?
0: No, ma figurati, che fai?
1: E falle tu allora!
0: Che fai, torni domani?
1: Ma non lo so, ci penso! Perché forse vado con Monica a Radio Maria!
0: Dai, smettila!
1: Monica!
0: Da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
3: Ditelo a tutti!

0: Insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
3: Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
5: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 la copia in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Vorrei un'auto usata, ma...
12: Vai da Renord, fai Prime.
11: E se ha difetti?
12: Da Renord, fai Prime.
11: E se mi lascia a piedi?
12: Da Renord, fai Prime.
11: Fai Prime?
12: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
11: E potevi dirmelo Prime.
13: Renord Prime. L'usato come nuovo.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E passiamo alla pagina sportiva.
20: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo.

0: Cosa?
1: È 7.
0: E adesso? Io ho detto, capito, che erano ancora 6.
1: Tu fai il furbo, entri veloce, capito, per lasciare lì 3 secondi. Le popolazioni andine. No.
0: Avere.
1: Quella di ieri. Ah, eccola qua. Avevo aperto quella di ieri. Avere tanti amici sui social non ci rende più felici.
0: Tra poco scopriamo il perché. Intanto c'è il disco nuovo di Madonna e Sabrina Carpenter. Per si fortuna. Chiama Bring Your Love.

0: all'inferno?
1: No.
0: La strega?
1: È più recente questa.
0: Madonna. Ma ve la ricordate la strega Sabrina?
1: Ma col certo, gatto finto? Certo, Sabrina la strega, gatto, è ovvio. Disco nuovo di Madonna e Sabrina Carpenter insieme al gatto di Sabrina, la canzone che si chiamava Bring Your Love.

0: Molto bene, occupiamoci dei vostri amici sui social. Ne avete tanti? Non è che questo vi renda più felice.
1: Fabri, quanti ne hai? Tra l'altro, scusa, non sono più amici perché sono follower.
2: Sono follower.
1: Quanti follower hai, Fabri? Follower.
0: Pochissimi, poco più di 3000, credo.
1: Beh, potete invaderci l'Austria.
0: Se fossi stata una partita a risico avrei vinto probabilmente. Omar ne ha ben di più, ovviamente.
1: 12.
0: Certo.
1: 12
0: va
1: follower.
0: Bene, il team di ricercatori guidato dalla professoressa Jessica Gorman ha intervistato un campione rappresentativo di oltre 1500 statunitensi tra i 30 e i 70 anni di età in merito al loro rapporto con i social media. Dai dati raccolti tramite questionari è emerso che il 35% dei contatti virtuali dei partecipanti erano persone mai viste dal vivo chi aveva più amici sui social riferiva che anche livelli di solitudine superiori. Diversa la situazione

0: di chi aveva contatti con persone conosciute anche di persona. In questo caso l'associazione con la solitudine è risultata nulla, a dimostrazione che rimanere in contatto virtuale con amici veri non fa né male né bene.
1: L'ipotesi
0: suggerita dal team è che il confronto con gli altri faccia più male che bene.
1: Certo.
0: Vedere le amicizie degli altri spesso edulcorate e presentate come più importanti di ciò che sono sui social fa sembrare la propria vita sociale un po' più povera.
1: Sì, io infatti mi sono costruito la mia bolla social. Io seguo solo persone che fanno vacanze di merda, che si lamentano del lavoro, che sono in crisi con la moglie, eccetera. Cioè io devo aprire e vedere che chi sta peggio di me,
0: certo,
1: capito?
0: Così.
1: La mia bolla social, dico, vabbè, sai che è tutto sommato. Sì, ho Fabrizio, però.
0: Allora.
1: Capito, è una strategia la mia, è una strategia.
0: No, ho capito il meccanismo, capito. Però ecco, pensavo che mi volessi un po' bene. Almeno.
1: No, io.
0: Ma scherzo. Allora, no, la notizia è chiara, insomma, non c'è null'altro da aggiungere.
1: Beh,
0: però ci faceva
1: pensare.
0: Ha
1: un senso, questa è per la prima volta sento una notizia che forse in qualche modo.
0: Sì, infatti vedo che l'hai accolta.
2: Non abituatevi troppo.
0: Senza particolari polemiche.
1: Nel senso, questa cosa che tu, cioè, il fatto che comunque seguire qualcuno che conosci nel virtuale
0: sì,
1: non fa né bene né male. Lo segui, punto. Cioè, uno che poi puoi incontrare anche per strada
0: e che sai esattamente com'è, chi è, dov'è, che
1: sì,
0: fa,
1: esatto,
0: eccetera, il suo
1: mentre
0: livello di felicità.
1: Mentre invece quelli lì che non hai mai visto dal vivo
0: pensi che siano meglio di te, certo.
1: Che giustamente questi pubblicano solo il momento in cui vanno in Polinesia, quando si alza la mattina alle 5 col freddo.
0: Però amici restano, che fai? Ci presti qualcosa? No, dico, all'amico presteresti qualcosa?
1: Sì, in che senso?
0: No, dico, c'è quella cosa che anche se amico, non presteresti mai.
1: Ah, ok, quindi se c'è qualcosa. Sì, penso di. Fammi pensare, cosa non presterei mai?
0: Cosa non presteresti mai?
1: Io sai che sono generoso.
0: È vero.
1: Non ho un grande legame con gli oggetti.
0: È vero, amare così. Voi invece come siete messi? Cioè, la domanda resta, qual è l'oggetto, attenzione, che non presteresti? Stereste mai nemmeno
1: la moglie,
0: amico.
1: La moglie
0: non vale, l'oggetto deve essere
1: appunto
0: nemmeno il vostro migliore amico.

0: con i belli svegli.
1: Quante
0: sessione. Allora, messaggi: cosa non prestereste mai nemmeno al vostro migliore amico? Sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Belli svegli, buongiorno. La macchina. Macchina non la presterei neanche, vedi, a mia madre, che a parte che
1: davvero
2: non guida. Ma la macchina è mia, punto. Ciao.
1: Ah, è un appunto?
2: Il corriere.
0: No, la macchina è mia, punto.
1: Mamma mia, cos'è attaccato per una punta? Adesso non voglio dire gran macchina, cioè, però.
0: Cos'hai da dire contro l'appunto?
1: No, capito, no, è una di quelle macchine
3: ormai
1: che non presti.
3: Ormai non c'è più l'appunto, Fabri.
1: No, te ti sei imborghesito.
0: Esistono ancora.
1: Pisciottino.
0: Allora, basta. Pronto?
4: Ciao Disco Radio, non presterei mai e poi mai la mia moto, ma neanche a mio fratello. Ciao, siete bravissimi.
0: Grazie, troppo buono.
1: La moto.
0: Troppo buono, la moto anche tu, no, secondo me sei così.
1: No, io la presterei serenamente.
0: Sì? Anche la moto?
1: Ma sì, a Caramelli penso di averla anche prestata più di una volta, cioè.
0: A chi?
1: Caramelli.
0: Ah, certo, il tuo amico, certo.
1: Il mio amico Andrea, sì.
0: Certo.
1: Penso che ci scambieremmo serenamente qualsiasi tipo di moto abbiamo, cioè senza problemi. Lo facciamo dalle superiori.
0: Quindi
1: spesso non sono neanche le nostre.
0: In che senso?
1: E alle superiori qualcosa è successo.
0: Allora, dai, qual è l'oggetto vostro, ovviamente, che non prestereste mai nemmeno al vostro migliore amico? Quindi, insomma, che detiene così il titolo di oggetto più prezioso in assoluto. Raccontatecelo al nostro numero. Tra poco, invece, uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 94.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interesse.

interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
5: E risolviamo, buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Vorrei un'auto usata, ma...
12: Vai da Renord, fai Prime.
11: E se ha difetti?
12: Da Renord fai Prime.
11: E se mi lascia a piedi?
12: Da Renord fai Prime.
11: Fai Prime?
12: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
11: E potevi dirmelo Prime.
12: Renord Prime. L'usato come nuovo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
15: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
14: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
15: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
14: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Disco Radio.
5: Allora, è vero che c'è il nostro prossimo Rhythmic History datato 1994. Tra le cose che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico, c'è chi ci dice la mia American Fender nera Floyd Rose del 2000, personalizzata Dave Murray, Ronald di Bellinzago Lombardo.
17: Bisogna ti dico essere, solo che Fabri non ha idea di chi sia Dave Murray. E questa è una vergogna.
5: No, vabbè, ma
17: vergogna. È il chitarrista degli Iron Maiden.
5: Sono andato anche a vedere se riuscivamo a recuperare qualcosa degli Iron Maiden. Però avevo Mary Claire Dubaldo che...
17: Ah, beh, uguale, allora certo, cioè... Ma Dubaldo Pantani, tra l'altro?
5: No, non è.

0: disco di Marie-Claire Dubaldo che si chiamava The Rhythm is Magic, dal 1994 il nostro Rhythmic History appena ascoltato. Allora, messaggi a proposito delle cose che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico. Christian ci segnala lo smartphone. Beh, ma quella, cioè, nel senso,
1: però bravo, questo già per esempio sì.
0: Ma però,
1: cioè, se mi chiedi per un giorno di lasciarti il telefono, no.
0: Come fai?
1: Non
0: poi?
1: Posso star senza.
0: Cioè, esatto.
1: Per un altro motivo, non
0: se
1: tanto
0: mi chiedi per fare una telefonata, mandare un messaggio, per amor del cielo, non c'è nessun
1: problema.
0: No,
1: però dico, guarda, sono senza, mi lasci il tuo, che domani devo essere, che ne so, reperibile, piuttosto che devo poter chiamare. E
0: guarda,
1: tu stai un giorno senza telefono.
0: C'ho il muletto, ti do il muletto, c'ho il muletto.
1: Ma non c'ha la SIM.
0: C'ha
1: la SIM tua?
0: No, prenderà la sua di SIM.
1: No, no, ti chiede il tuo telefono.
0: Perché lui proprio non ce l'ha.
1: Beh, gli hanno rubato.
0: No, non si può fare.
1: Vedi?
0: Bisogna trovare un altro modo. Non presterei mai la mia briciolina, che è una cagnetto. Cos'è? Un piccolo... Cos'è?
1: Ma come cos'è?
0: No, nel senso,
1: è un cane,
0: ho capito che razza è, è un piccolo
1: cagnolino. È un mocio vileda, scusa. Ma no. Cioè, è un cagnolino.
0: Ma mi sarebbe piaciuto capire di che razza fosse. Scusami, dai.
1: Sono quelli che gli devi fare la coda in testa, perché sì, se no gli danno i capelli e la frangetta davanti agli occhi.
0: Bravo, sono proprio quelli lì.
1: Credo che sia il nome della razza, eh. È quello che gli devi fare la codina in testa, se no gli va la frangetta negli occhi.
0: Esatto. Pronto?
2: Ciao Disco Radio, io non presterei mai la mia bici da corsa. Ciao da Mauri dalla provincia di Torino.
0: La bici da corsa
1: costerà 9.000 euro la bici da corsa.
0: Perché poi ci sono quelle, come dire, che accessoriate e già di base vengono a costare parecchie migliaia di euro.
1: Vabbè, carbonio, titanio.
0: Se avete una passione per quel genere di bici da ciclismo, sì, qua semi professionistico,
1: poi sai, cioè,
0: da grandi appassionati,
1: quando uno va è anche giusto che investa. Faccio 6 anni per fare 3 chilometri, vuoi non prendere 9.000 euro di bici?
0: Ci mancherebbe altro. Arrivano Afrojack, Sia e David Guetta.

0: disco di Olivia Dean, molto elegante, che si chiama So Easy, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, cosa non prestereste mai, nemmeno
1: mai avrai codesto oggetto dalle mie mani terze.
0: Carmelo, bene, molto bene. Senti, ma sai che a me piace quando fai Dario Fo.
1: E giù magnolino, Robi, c'ho questo capo in telefono, dici sui Robi che guardi, ma qua cos'è sta me, ma fai di meglio. E giù magnolino il telefono, giù fino all'inizio, faccio fino all'inizio, giù le
0: cagate. Allora, Dario.
2: Dario ce l'ha sempre con la roba lì, che poi
0: finiva lì.
2: Finiva sempre con una cagata, era stupendo.
0: Va bene, allora... di grande ispirazione comunque. Allora, cosa non prestereste mai al vostro migliore amico? Non presterei mai i miei libri, ci scrive qualcuno. Ho sempre paura che mi rovinino facendo pieghe e scrivendoci sopra.
2: Eccomi.
0: Non esiste, per me sono sacri. La
2: no,
0: Valle
2: però dai,
0: da Vercelli.
2: Scusa, se uno ti presta un libro non gli scrivi sopra.
0: No,
2: dai.
0: Ma neanche, cioè, gli fai le pieghe per tenere il segno.
2: Se poi sai che ci tiene.
0: È una cosa odiosa. Ma perché devi fare le pieghe sulle pagine? Metti un segnalibro.
2: Io non solo faccio le orecchie.
0: Tu lo giri anche al contrario.
2: No, oltre a quello, ma io non faccio l'orecchia e la levo. Io lascio tutte le orecchie. Cioè, quando faccio un segno, poi lo lascio lì, vado avanti e ne faccio un altro quando mi rinterrompo.
0: Guarda, Marco,
2: e la cosa bellissima,
0: no,
2: senti che bello invece. E poi me lo rileggo al contrario. Quando lo finisco, sai che c'è quel momento quando finisci un libro di abbandono, no? Di elaborazione del lutto, che è, per cui stai lì una decina di minuti a ripensare al libro. Invece che fare questa cosa, riguardo i punti delle orecchie, mentre le riraddrizzo, perché quando lo metto via poi le orecchie, e in ogni pagina leggo un pezzo e me lo rivivo.
0: Vabbè, sai che non è così male.
2: Ma vedi che... mi presti la Divina Commedia?
0: No. Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante, che è tornata con le ultime notizie.
3: Mille grazie e belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Antivirus negativi, test per il turista britannico rintracciato a Milano e in quarantena all'ospedale Sacco. La turista argentina ricoverata a Messina è un 25enne calabrese. L'OMS non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme, nessuna emergenza, ma monitoraggio e misure di prevenzione anche in Piemonte. Morto sul lavoro dopo aver soccorso due colleghi bloccati all'interno di una cisterna, non ce l'ha fatta Mustafa Ladid, operaio 32enne di origine marocchina. L'infortunio 13 giorni prima alla Carrara Group di Brusaporto, Bergamo. Frodi e autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese. 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico, corsa alla guida della FIGC, Giovanni Malagò ha ufficializzato la sua candidatura. Medio Oriente, pronti a ospitare in Italia i colloqui di pace tra Israele e Libano, così il ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni parlamentari, il ministro della difesa Guido Crosetto, nessuna missione a Hormuz senza una vera tregua, le news tra un'ora, tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, si farà sentire ancora una vivace ventilazione e le temperature massime saranno in calo di qualche grado, con valori che a Milano e Torino difficilmente andranno oltre i 19-20 gradi. Da segnalare anche un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sul Cuneese, con la possibilità di qualche occasionale piovasco. Vi anticipo che poi nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da

0: 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni limitate. Su Hyundai.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Ah, quante sono le cose che non prestereste mai. Per esempio Enrico da Beinasco ci scrive: non presterei mai i miei vinili.
5: I vinili
4: poi alcuni costano anche parecchio se sei tra i collezionisti.
5: Guardalo lì subito attaccato
4: lì
5: ai soldi, capito? Il legame emotivo, cioè, con la musica.
4: C'è anche il fatto che sono preziosi.
5: No, pensi sempre ai
4: ma
5: soldi.
4: Ma non è vero che penso sempre ai soldi.
5: Che belli i soldi! Mi piacciono i soldini grossi.
4: Sì, è vero, hanno i loro aspetti positivi, a volte li guardi e dici: il mio tesoro.
5: Capito perché è sempre qua dalle 4 di mattina?
4: È per quello.
5: È solo per il grano, non per voi, per il grano. C'è

0: ne posseggano anche di importanti. Per esempio, qualcuno ci scrive: io non presterei mai, anzi guai a chi tocca la mia Hello Kitty by Fender color rosa.
1: Certo.
0: Una
1: certo.
0: macchina del punk paurosa. Ciao ad Alberto. Grazie Alberto.
1: Che bello immaginare Alberto con questa Fender Hello Kitty.
0: Cioè, si riconosce per via che, del fatto che c'è Hello Kitty, quindi bianca rosa con Hello Kitty sopra.
1: No. Tra l'altro è Hello Kitty. È lo guai a chi ti tocca.
0: Certo.
1: Giusto?
0: Per forza, per forza. Io gli presterei volentieri mia suocera, così da smettere di importunarmi facendomi il piedino. Ancora!
1: Ancora!
0: Sono sempre io.
1: Ma
0: sì.
1: Basta questa
0: aiuto!
1: Cosa. Cioè, risolvila! Dalle due cose. Nel senso.
0: No, allora!
1: Sotto il no, basta!
0: Allontanala un pochino.
1: Spingila via. Prendi.
0: Vabbè. Si era capito? Grazie, sì. Grazie, grazie. Non potrei mai prestare i miei libri, difficilmente ritornano.
1: Quello è vero. Ecco.
0: È un altro motivo per cui, è vero.
1: Io
0: è vero.
1: Avevo un amico che aveva l'agenda con le cose prestate.
0: Vero?
1: Cioè, ti presta una cosa, ti segna, ti fa firmare che l'hai presa.
0: No.
1: E poi, sì, e poi gliela devi rendere.
0: C'è un banco dei pegni, praticamente.
1: Però, posso dire che, giusto?
0: Sì, funziona.
1: Perché a un certo punto, mi ricordo, era periodo di DVD, CD, a un certo punto non tornavano.
0: No, i DVD non tornavano.
1: Ma avrebbe
0: stato,
1: no, te l'ho ridato, me l'ho prestato, detto, va bene, allora teniamo un registro.
0: I DVD non tornavano e non tornano mai, è proprio così.
1: Adesso ormai.
0: Sì, ormai non si usano più, però in effetti.
1: Anche il lettore, mannaggia.
0: Non tornavano più. No, io ce l'ho ancora, perché
1: sì.
0: Ho dei DVD che ogni tanto mi piacciono.
1: Io ne ho mille di DVD, ma non ho più niente per vederli. Sono stupendi.
0: Cioè. Ma no, compratelo un lettore DVD, li fanno ancora.
1: Per farmi che?
0: Per guardarteli. Ma scusa, hai detto che ne hai mille.
1: Ho capito, ma sul pezzotto c'è tutto. Ops!

0: Dattura, Dattura.
1: In todos. Sì.
0: La canzone che si chiamava Will Be One su Disco Radio, mentre ci stiamo occupando di quegli oggetti lì che sono talmente preziosi per voi che non prestereste nemmeno al vostro migliore amico. Per esempio, prestata aspirapolvere tornata indietro rotta.
2: Ecco.
0: Non do più oggetti in prestito. La Rosy da Magenta.
2: Quella roba lì. Però, per esempio, torna rotta. Me l'hai rotta, ma la sistemi.
0: No, non è che me la sistemi, me la compri nuova, me la compri.
2: No, adesso sei al solito esagerato, eh. Me la sistemi, scusa, me la ridai come che funzionava. Ma compri nuova, è arrivato lui, dai, il folletto della 1925 che ci avrà a casa, figurati, tenuto come...
0: Non è vero, allora intanto...
2: Io voglio un folletto nuovo.
0: Io c'ho il Miele comunque.
2: C'hai?
0: Il Miele.
2: Madonna, ma vedete che borghese.
0: Si scrive
2: che
0: Miele, si dice Miele.
2: Sì, esatto. Anche allora, Garibaldi lo diceva, eh.
0: Cosa?
2: Siamo in Miele, ma si scrive Miele.
0: No, quella era un'altra cosa. Allora, messaggi, pronto?
3: Io non presterei mai le mie scarpe.
2: Ecco,
3: non le metterei più.
0: È vero, anche quello.
2: No, io non ho problemi che ci siano stati i piedi degli altri, però mi fa un po' impressione.
0: No, poi c'hanno una forma diversa.
2: Che c'è stato il mio piede dentro, cioè, più per gli altri.
0: Io addirittura non le chiederei mai in prestito. Cioè, non,
2: sì,
0: non mi
2: però darebbe. Questo perché tu sei germofobico, vabbè, ci sta.
0: Poi ti capita
2: però,
0: di abbassarti.
2: Per esempio, ho visto il video di un maratoneta,
0: sì?
2: Che a un certo punto gli si rompe una scarpa,
0: sì?
2: E per cui la leva e corre con un piede nudo e l'altro con la scarpa.
0: Uh-huh.
2: E uno del pubblico gli offre la sua. Quindi si leva la sua scarpa, gliela dà e questo corre con la scarpa di quello del pubblico.
0: Ma davvero?
2: Sì.
0: E
2: tra l'altro gli ha detto, taggami dopo che te la ridò a fine gara.
0: Sì, certo, si sono
2: scambiati
0: anche una conversazione, incredibile.
2: Sì, mentre dice, oh grazie mille, poi taggami, scrivilo e pubblica il video che poi te la ridò. Sì,
0: da
2: sì.
0: Non credere.
2: Però bello, capito?
0: Sì, no, ma è anche un bel gesto sportivo, insomma, no? Di partecipazione.
2: Sporchivo.
0: Sporchivo, certo. Non presterei mai la mia 500 del 1971.
2: E qua si va sulla prezioso,
0: sì. Ma di quelle per cui bisognava fare la doppietta per mettere le marce?
2: Probabile, sì.
0: Ma
2: sì,
0: che
2: sì,
0: c'ha
2: sì.
0: Un'età per cui. Allora, oggetti preziosi che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico al 393-800-3000, mentre da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati a Lainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro il tumore. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
5: Davvero?
4: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day.

0: Partite fino a 3 anni.
1: Dove corro?
0: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
2: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
4: Vorrei un'auto usata, ma...
5: Vai da Renord, fai Prime.
4: E se ha difetti?
5: Da Renord, fai Prime.
4: E se mi lascia a piedi?
5: Da Renord, fai Prime.
4: Fai Prime?
5: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
4: E potevi dirmelo Prime.
6: Renord Prime. L'usato come nuovo.
7: Info e sedi su renord.com.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
10: Allora, oggetti che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico. Qualcuno al contrario, Mattia per esempio ci scrive: ma io sarò strano, ma presterei qualunque cosa. È uno di quelli che non ha un particolare legame con gli oggetti.
11: Sì, io sono come lui.
10: Vedi.
11: Tra l'altro uno tra i primi che non abbiamo letto, cavolo.
10: Cosa?
11: Lo approfondiamo
10: Mattia?
11: Dopo?
10: Mattia?
11: No, ce n'è un altro.
10: Ah, ok, va bene. Allora sentiamo una canzone. Intanto arrivano Tiesto e Brianna Grace.

0: Il disco di Tiesto e Brianna Grace che si chiama Beautiful Places. Allora, siamo rimasti ancora lì in chiusura rispetto a quegli oggetti che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico. Qualcuno ci scrive:
1: non mi impedirai mai di dirlo.
0: Aspetta, secondo me questa fa il paio, io la leggerei. Sì. Io non potrei mai prestare la mia camera da letto. Buona giornata ragazzi, grazie di esserci Sonia.
1: No,
0: vabbè, rifai il letto, cambi le lenzuola, che problema c'è? Piuttosto
1: il vibratore!
0: Dai!

0: modo poco elegante di finire. Adesso. Molto bene, siamo arrivati in fondo, è pronta anche Olga per il resto della mattinata.
1: Non si è firmata però, ho firmato
0: perché...
1: Vedi che qualcuno ci teneva? Oh, i nostri sostenitori dei vibratori, bravi, bravi.
0: Siamo in ritardo, grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco!
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar!
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Seroni.
1: Grazie a Mirko Fabri! Grazie a Clay!
2: Grazie Clay!
1: Grazie a Coco! Grazie Coco!
0: Arriva Olga, ci sentiamo.

Si sono fatte le 10 e 3 minuti. Abbiamo delle infiltrazioni, non di acqua ma umane, in questa mattinata. Chiudete pure le porte, ma sentitevi liberi. Ciao Omar, ciao belli svegli, baci e abbracci a tutti. Continuiamo la diretta di questo mercoledì 13 maggio con me Olga fino alle 13. Se volete vi accompagno con le nostre hit più ritmate della città, con le tante cose che ci racconteremo oggi mercoledì. Questo vuol dire che avremo anche uno spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Intanto la novità musicale, da qui si parte, il nuovo di Dio e Hailey, questa è Chloe.

prima novità di questa mattinata, di questo bellissimo, devo dire, mercoledì 13 maggio, Diodid ed Helik sono quelli di Closure. Ben ritrovati, com'è l'umore questa mattina? Io ho delle lacrime, posso solo dirvi che stiamo organizzando delle cose meravigliose per voi in occasione della giornata mondiale dello yoga. Però non posso dirvi niente perché di fatto ancora niente è stato organizzato, però l'idea, diciamo, su cosa fare c'è. Quindi cose meravigliose stanno prendendo forma. Tra poco con i Rhythmic History, subito c'è Upside Down.

0: Disco Radio invece di esce con la hit di Nico Santos che si chiama All Time Night. Interessante, lui cantante e cantautore from Brema, nato proprio in Germania. Brema, tra l'altro, mi ricorda quella meravigliosa favola che leggevo forse all'elementare. Ve la ricordate, i musicanti di Brema? Va rivista, va riletta. Asino, cane, gatto, gallo che mollano la fattoria in cui erano maltrattati per cercare una vita di libertà. Voglio rileggerla.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai

0: Hai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
6: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: Eccoci qua, buon mercoledì. C'è la dance storica per noi, c'è l'appuntamento tanto dedicato alle hit che sono nel nostro DNA, possiamo dirlo. Con Rhythmic History andiamo nel 92, gli Snap, Rhythm is a Dancer.
3: Rhythmic History.

Disco Radio, 10:23 minuti. Abbiamo questo duo olandese Another che ritorna con una hit che si chiama proprio Talk to You. Alle 10:23 non sono soli, in realtà c'è anche la collaborazione con 54 Ultra. Mi vengono mai i nomi degli artisti che hanno queste sigle che sembrano praticamente asteroidi. 54 Ultra hanno sempre quel non so che, un po' di, insomma, è complicato. Detto questo, siamo ovunque, siamo anche nei social, ma io ne approfitto per ringraziare e abbracciare anche chi ci ascolta tramite app. L'applicazione vi permette di, essendo nel telefono, di camminare, correre, fare cose in casa ascoltando la musica di Disco Radio. Gazebo e Like Chopin.

0: Robin Schulz e sue atmosfere ricercate in questa Emmers su Discoradio 10:29 minuti. Stavo cercando se ci sono live previsti per il DJ tedesco, DJ producer tedesco qui in Italia, ma no, non ne vedo. 2026 ad oggi non risulta, insomma, avere date con la sua presenza. Ce ne sono tante in giro per l'Europa, questo sì, sarà in varie occasioni a Ibiza, sarà in varie occasioni su altre isole spagnole, ma in Italia ancora no. Detto questo, è sempre un piacere ritrovarlo su Discoradio. Tra poco il From Disco to Disco ci proporrà ben 4 hit senza interruzioni, ma subito.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna su Discoradio per noi anche lei, Cinzia Morgante, con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Buongiorno Olga, ben ritrovata, ben ritrovati tutti. 8 arresti per un maxi furto di articoli di pelletteria di alta gamma avvenuto nell'aprile 2024 nel Veneziano per un valore di oltre 600.000 euro. Altri 11 indagati a Milano, la merce anche di altro genere occultata e smistata negli scantinati di un condominio nel capoluogo lombardo. Il 47enne è morto sul lavoro alla centrale del latte di Torino. I sindacati hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero e presidio in via Filadelfia. Il sindaco Stefano Lorusso chiede sia fatta chiarezza su dinamica e responsabilità. Frodi e autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese. 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa Giulio Ciccone. All'aeroporto di Parma, atteso l'arrivo del volo con la principessa del Galles, Kate Middleton, in visita a Reggio Emilia, visita di Stato in Cina del presidente USA Donald Trump. Pechino, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Le news tornano tra un'ora con Fabrizio Gaias. Are you
1: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
6: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
0: In questo mercoledì 4 hit, le più ritmate e senza interruzioni. La prima Calvin Harris e Kasabian.

0: Violet ci accompagna con Inside to Outside, 10:44 minuti. Domandina: cosa direste al vostro io futuro? Potevo chiedervi quanti caffè avete bevuto sicuramente, però cosa direste al vostro io futuro mi sembra più interessante. Deve essere sintetico, mi raccomando, un po' di sano ottimismo per favore, perché c'è un posto in cui è possibile far accadere questa cosa. Quale messaggio vorreste ricevere tra 1, 2, 3, 5, 10 anni? A Parigi nasce il primo Letter Caffè d'Europa, dove puoi scrivere una lettera al tuo io del futuro e poi riceverla. È il poetico Caffè Pli. Caffè Pli si chiama, io lo cercherò se andrò a Parigi prossimamente. Entra già da tutta una sua atmosfera particolare, con queste pareti, con appese delle piccole cassettine postali, le mensole che traboccano di carta decorata, adesivi, timbri, penne colorate. L'atmosfera è un'atmosfera di persone che scrivono se stessi nel futuro, quindi non è esattamente, come dire, un disco radio party. Un'atmosfera intima. E lì davanti a una tazza di tè, di caffè, con un bel dolcettone, una bel dolce artigianale, le persone sono chine a scrivere lettere o guardano nel vuoto. Io questa immagine di loro con la penna in mano fra i denti e pensano. La lettera può essere davvero destinata a se stessi, a un amico, a un fidanzato, a chiunque, persino a qualcuno che ancora non fa parte della nostra vita. Alla fine poi la lettera viene chiusa con la cera, l'acca, come si faceva una volta. Poi si sceglie anche la data di spedizione, puoi non fartela spedire, semplicemente portarla via o oppure puoi scegliere di fartela spedire tra un anno, 5 anni o addirittura 20. Il costo, vi do qualche informazione, solo per la spedizione della lettera parte da 15 euro circa per un anno. 15 euro, d'altronde queste devo tenerla, mandà. È un momento intimo in cui fermarsi, fare il punto, guardarsi dentro, mettere nero su bianco delle emozioni, dei pensieri profondi. Guarda che bella questa cosa, è molto bella. Cosa direste al vostro io futuro? Quale messaggio manderete al vostro io futuro? Mandereste al vostro io futuro? 393-800-3000, vi aspettiamo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
3: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30
8: al Teatro Pime di Milano.
4: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dove è Trento?
11: Non esistono barriere.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Auguri Goldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
20: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
21: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
22: Allora, domandina domandona, cosa direste al vostro io futuro? Quale messaggio vi piacerebbe ricevere tra 1, 2, 3, 5, 10 anni? Intanto Ray.

0: sua Ia Futura, il suo Io Futuro. Voi cosa direste? Sentiamo qualche messaggio. C'è una tematica intorno ai 50 anni che è calda un po' a tutti, che è questa. Attention, attention, attention.
1: Ciao Disco Radio, abito da Mungio, vorrei ricevere una bella lettera dove c'è scritto: i tuoi 46 anni di lavoro te li sei fatti.
0: Sì.
1: Ti meriti un bel premio, vai in pensione.
0: Oh.
1: E dai, a 58 anni, magari adesso ce ne ho 51, ho 37 anni di contributi.
0: Sì, sì.
1: Vediamo un po' se tutto va bene. Ciao!
0: Se tutto va bene la pensione, sapete quando la vediamo. Pochi secondi alle 11. Nella prossima reincarnazione, cari ascoltatori, tornando a cosa direste al vostro Io Futuro. Quale messaggio vorreste ricevere tra 1, 2, 3, 5, 10 anni? Perché a Parigi c'è un caffè dove puoi scrivere una lettera al tuo io del futuro e riceverla, perché te la spediscono pure. Cioè dici: io la vorrei ricevere tra 3 anni. Perfetto, tra 3 anni a casa riceverai la lettera che ti sei scritto in questo giorno. Tra le tante cose simpatiche che mi scrivete, cioè io scriverei: hai speso 15 euro per una lettera che hai letto dopo 5 anni. Ma non facevi prima a spedirla in un altro modo? Fabio, un po' di poeticità, su, via! La novità musicale, questa Lie to Me.

0: come novità questa Light to Me di Harvey alle 11.02 minuti. Siamo stati in un meraviglioso caffè di Parigi che è aperto, che si chiama Caffè Pli. Lì puoi prenderti il tuo caffè, il tuo cappuccino, ma anche sederti, prendere una lettera, scriverla, e o te la porti via, scrivere una lettera al te stesso futuro, ma anche a un'altra persona, insomma, e poi fartela spedire anche dopo anni. Questo è il bello. Vi chiedo cosa direste al vostro io futuro, quale messaggio vorreste ricevere. Il tema pensione viene aperto e chiuso con questo messaggio.
1: Ciao, sono Ermanno da Varese, ho 55 anni e ho iniziato a lavorare all'età di 14 anni e adesso dal 1° di aprile sono in pensione, sempre 55 anni di età, con 41 anni di contributi, con tre coach e usurante.
0: Un lavoro di quelli tosti. Goditi questo tempo di piacere, insomma, che hai. Lost Frequencies, Crazy.

arriva su Disco Radio la sua hit Beautiful e 11:09. Secondo me è bellissimo questo caffè francese in cui niente, puoi scrivere una lettera al te stesso del futuro e poi riceverla. Cosa diresti al tuo io futuro? Arrivano messaggi molto simpatici, per esempio: hai ridotto i carboidrati. Al mio, a me del futuro gli direi assolutamente di non fare un mutuo per la casa, ma gli direi così di cose che ne basterebbe la metà, mi scrivete. E poi messaggi un pochino più seri. Ciao Cristian, al mio futuro direi di essere più sereno, più tranquillo e di avere anche un po' più

0: です。
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
12: Davvero?
11: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
12: Che succede?
11: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
12: Dove corro?
11: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada! Questa casa è un sogno!
14: Sogno, sogno!
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it.

0: Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
3: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
6: Disco Radio.
7: Eccoci qua, pronti a cantare con voi, a ballare con voi. Cantare è sempre una cosa che scarica moltissimo, quindi vi invito a togliere ogni imbarazzo, perché dal 95 nel Rhythmic History tornano gli 883. Gli anni.

Disco Radio, 11:21 minuti. Bello sapere che ci siete in questo mercoledì, tra poco lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie, ossia Medkay. Intanto i suoni sono quelli di Sweet Nothings. Allora, siamo stati a Parigi. Da quanto tempo non andate a Parigi? Come sarebbe dire che non siete mai stati a Parigi? No, beh, è quella città che almeno una volta nella vita va vista, perché è un paese a sé, al di là di quello che può uno pensare, simpatia, antipatia per i francesi, che sono, secondo me, insomma, io non trovo questa cosa, non ho mai trovato l'antipatia per i francesi, anzi mi piacciono moltissimo, devo dirti, è più un pregiudizio quello che abbiamo noi. Però c'è anche questo caffè, abbiamo visto, che si chiama Caffè Pill, dove oltre a prenderti il tuo caffè, il tuo cappuccino, il tuo dolcetto, puoi scriverti una lettera a te stesso del futuro e poi fartela spedire, ce la lasci lì al caffè e loro dopo 1, 2, 3, 5, 10 anni te la spediscono. A me sembra una cosa bellissima. With me.

0: di questo mercoledì e noi che parliamo di cosa direste al vostro io futuro. Fabrizio,
1: eccomi qua. E cosa direi io, per esempio? Diciamo, ma quella Fabri. Volta non potevi farti i fatti tuoi?
0: No, dai, ma riferimento a cosa? Che ora ci facciamo interessare.
1: Adesso non ve lo posso dire.
0: Io non so, io avrei un milione di robe, scriverei una lettera di quelle belle feste, scriverei oggi com'è la situazione della mia vita sotto tanti punti di vista, no? E direi: come stai tu oggi? Come va quella cosa? Come ti senti? Hai risolto? Non hai sistemato? Cosa hai poi deciso? Fare questa cosa qua.
1: Troppo da pensare. No, no, no, una cosa molto più semplice, diciamo.
0: Come va con i carboidrati?
1: Per esempio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre del 2025 durante una manifestazione di Piazza Propal. Sono state messe altre 10 misure cautelari. Questa mattina 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora a carico di altrettanti cittadini italiani e stranieri. 8 arresti per un furto di articoli di pelletteria nell'aprile del 2024 nel Veneziano, un valore di oltre 600.000 euro. Altri 11 indagati a Milano. La merce veniva rubata anche nelle aree di sosta di Milano, Pavia e Piacenza. Partivano da un box nel milanese per svaligiare case in Lombardia e Marche, arrestati 2 albanesi, un terzo sarebbe tornato in patria. Il 47enne morto sul lavoro alla centrale del latte di Torino ieri, proclamate per oggi 8 ore di sciopero e presidio in via Filadelfia. Calcio questa sera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Antivirus negativi, test al sacco di Milano, a Messina, allo Spallanzani di Roma, treni, proclamato uno sciopero dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio e adesso Enrico Mentana ci porta all'estero.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Si attende molto dalla visita di Trump in Cina, si attende molto per quanto riguarda gli sviluppi e gli esiti della guerra contro l'Iran, ma è probabile che in realtà si parlerà di tutt'altro, soprattutto si parlerà dei rapporti economici e commerciali tra le due superpotenze. Gli incontri tra Xi e Trump saranno soprattutto su questo e già il presidente americano prima di partire ha detto: non è che vado a Pechino per discutere della guerra, vado a Pechino per altro, per i rapporti bilaterali. E quanto alle

0: divergenze, e a sua volta la Cina a evidenziare che ce ne sono, e si tratta di confrontarsi. Ma è vero che il regime cinese ha bisogno che sia percorribile la rotta del petrolio, e a suo modo ne ha la stessa necessità anche Trump, che ieri ha visto in patria i dati dell'inflazione in crescita come non succedeva da più di 3 anni, e c'è un'opinione pubblica che è sconcertata rispetto a questi sviluppi. Ma la verità vera è che si va lì a discutere di affari, e non è un caso che poco fa abbia postato sul suo social network X 2 righe Elon Musk: sto arrivando a Pechino a bordo dell'Air Force One. Come dire, nella super delegazione ci sono anch'io. E non c'è solo lui.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Ho scelto un From Disco to Disco veramente wow. La prima hit è quella di Omi con la sua Cheerleader.

radio con Lady Gaga e con Docci. Questa Runaway alle 11.46 minuti ci ha accompagnato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate. Mercoledì vuol dire spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Abbiamo scelto lei che negli anni ha fatto davvero una trasformazione incredibile. Icona sexy negli anni 90, ripeto, icona stra sexy negli anni 90, oggi molto naturale, molto elegante nel suo femminile. Quanti uomini all'ascolto hanno avuto il poster di Pamela Anderson da qualche parte, negli anni 90, negli anni 2000? Come troppo spesso accade, anche lei ha raccontato episodi di violenza subiti nell'infanzia, nella giovinezza, solo questo per dirci, per ricordarci che nessuno conosce la nostra vita e noi non conosciamo mai la vita degli altri. A volte giudichiamo magari, no, le scelte altrui con molta facilità, però lei ha iniziato come modella, veramente era una ragazza, ma è stato il suo personaggio indimenticabile in Baywatch che l'ha resa davvero davvero famosa. E poi negli anni è stata attrice, ha fatto tante cose, ma soprattutto ha cambiato veste, abbandonato il lato sexy, solo sexy, e puntando su uno stile senza trucco, più sobrio, più elegante, si è tolta anche le protesi ai seni e tutta l'esasperazione, per esempio quegli interventi di bellezza, insomma, che a volte si fanno. Oggi promuove un concetto di bellezza naturale, quindi quando appare, sempre bellissima, appare proprio in un modo molto più semplice, sia per come si veste che per come, insomma, no, il trucco e tutto il resto. Questa trasformazione viene apprezzata perché uno l'associa ovviamente a una forma di amore personale, di lavoro che uno fa su di sé nella vita e anche di autenticità. Oggi ha quasi 59 anni, quindi Pamela Anderson, strepitosa oggi, ieri, domani, nel futuro più che mai, ci piace molto.

0: torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ma ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, sono 18.900 euro. Hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito, che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Noi e Trento
9: non esistono barriere.
10: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
14: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
15: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
16: Autorigoldi a Milano dal 1906.
17: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
18: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
19: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
18: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
20: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
21: Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
22: Eccoci qua, buona settimana, il buon mercoledì, lo so, quanti ricordi, come Anderson, insomma, siamo stati tutti legati al telefilm.

Radio Show Mendes, ben ritrovati, è un piacere accompagnarvi in questo mercoledì, come sempre, a ritmo di musica. Si parlava poco fa di cose che diremmo al nostro io futuro, cioè qualcosa che vorreste lasciare, una lettera che potreste scrivere e ricevere tra qualche anno. Cosa vi scrivereste? Questo è un po' il tema. Mezzogiorno e due minuti. Non vale il menù del pranzo, non vale il cosa vorrei mangiare oggi e cosa invece mangerò, no? Ma vale sicuramente il fatto che è un piacere come sempre ritrovarci, condividere cose, raccontarci. Il mercoledì prosegue con me Olga fino alle 13 con le nostre hit più ritmate della città. C'è sempre una novità musicale che inizia ogni nuova ora. Abbiamo scelto la collaborazione tra Zerb e Rita Ora, si chiama If

0: Radio.
1: La nostra novità è proprio questa, abbiamo scelto i suoni di Zerb e Rita Ora, si chiama If It's Not Love, atmosfere un po' da sogno di fatto, per ricordare insomma la bellezza di un sentimento che sta per iniziare, l'attimo in cui, quei giorni in cui, quel periodo in cui ancora non sai se le cose potrebbero essere, se le cose saranno. Ci speri, ma ancora non sai se le cose potrebbero concretizzarsi in qualche modo. Detto questo, un pranzo sicuramente più o meno abbondante si concretizzerà tra poco nelle nostre vite. E non ci siamo per portarvici lì, nell'ora di pranzo. Le nostre hit più ritmate continuano. Tra poco un remix by Eiffel 65 nel Rhythmic History, che arriverà dal 1999. Intanto i Medusa con Don't Wanna Go Home.

0: Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Belso via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaino.

0: presenta Globo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Fermi tutti, questo weekend si cambia auto.
1: Davvero?
2: Sì, sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum.
1: Che succede?
2: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni.
1: Dove corro?
2: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Disco Radio. Lo cantano anche genitori e figli, Rhythmic History.
4: Mia figlia la sappiamo.
3: Ah, che bravo.
4: Giulia?
3: Mm.
4: No, nulla.
3: No.
4: Ciao.
3: Tu sei bravo, eh?
5: Rhythmic History. I've been married long time ago.

0: Diamond Force, Jordan Grace, era I Feel Love su Disco Radio, le 4:19. Abbiamo appena iniziato, siete come sempre in tanti, grazie,
1: oh,
0: grazie, grazie.
1: Finalmente Friarielli,
0: eccomi, Friarielli. Sempre Fabio Morelli, e tra poco vi faccio conoscere un giovane 23enne di Milano partito per una sfida in kayak. Ma attenzione, è sul Po in questo momento, da Milano a Venezia in solitaria si fa 500 km, notti all'aperto incluse, ovviamente non con poca paura, ma tutto è documentato sui social. Vi sarete dovuti arrangiare almeno una volta nella vita anche voi. Ecco, raccontatemi quando, 393-800-3000, poi vi faccio conoscere Gabriele, magari la volta che avete dormito anche voi nel posto meno confortevole.

0: Arduini, che magari ci sta ascoltando in questo momento, è sul Po tra Milano e Venezia. Quando raggiungerai in solitaria, dopo 500 km facendo anche insomma, delle notti all'aperto, insomma, qualcosa davvero di, insomma, si sta mettendo in gioco sicuramente. Voi invece quando l'avete fatto? Magari la volta che avete dormito nei posti meno confortevoli. 3 9 3 800 3000, vi sarete dovuti arrangiare almeno una volta nella vita, no? Secondo me sì. Yeah.
1: Uè, Rapanelli!
0: Rapanelli!
1: Il posto più scomodo dove dormite è a casa tua in Sardegna!
0: No,
1: a casa mia villa! Cambia sti materassi che sono scomodissimi!
0: Oh, ma seri mai voi, eh!
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo da uno serio, Link, l'attualità, la redazione, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano del settembre 2025 al corteo Propal, vanno ad aggiungersi alle misure restrittive già emesse in precedenza. L'omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino a fine ottobre 2024 reggono le aggravanti. Depp Badan, il ventenne di origine indiana e reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Centrale del latte, Moving Log a Torino fermi per 24 ore dopo la morte sul lavoro ieri di un operaio. Oggi sciopero e presidio dei lavoratori. In prefettura a Milano stabilite le misure di sicurezza e il percorso per la festa scudetto dell'Inter in programma domenica 17. Inter che stasera è impegnata all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. A Napoli rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e VIP, tra i 30 indagati un uomo già coinvolto nell'inchiesta Equalize di Milano. E poi la questione antivirus, negativi i casi italiani. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
4: Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con solo della nuvolosità di passaggio e temperature massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, le temperature massime non supereranno i 20-22 gradi, mentre le temperature minime saranno contenute e non andranno al di sopra dei 10 gradi. Il tutto in un contesto più instabile per il passaggio di una perturbazione, con pioggi e rovesci anche a carattere di temporale. Dettagli sull'app di Tradimeteo.
2: Promo.
5: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
8: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato.

0: offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: 23enne in kayak in questo momento da Milano a Venezia sul Po, dorme di notte ovviamente fuori, voi la volta che avete dormito

0: ad arrivare a Venezia. Questa, questo è il suo obiettivo in solitaria, 500 km nati all'aperto, tutto documentato, partito dalla Darsena fino ad entrare nella laguna di Venezia. Ha avuto pure la febbre, stavo guardando la sua pagina Facebook perché è tutto documentato, post, video e anche live. Ha dovuto fare i conti col maltempo, è arrivato nella bassa Piacentina, Cremona, Cremonese, tutti gli aggiornamenti, insomma, ha battezzato la sua impresa Riverbound, quindi la potete trovare, potete seguire quello che sta combinando, mesi di preparazione, tutto solo soletto, insomma veramente andate a vedere cosa sta combinando e quello che succede soprattutto la notte in tenda, un modo per mettersi alla prova, dice, superare i propri limiti. Ha preso i permessi all'AIPO, agenzia interregionale per il fiume Po, l'attrezzatura, si è allenato, potete vedere dove si trova in questo momento. La volta in cui avete dormito nel posto meno confortevole voi?
1: Quando ero nei Boy Scout e avevo 15 anni, ero vice capo squadriglia,
0: sì,
1: ci ha colto una burrasca nella serata,
0: mamma,
1: eravamo al Ticino,
0: mamma che paura,
1: e quel fenomeno che doveva fare controllo di tutta l'attrezzatura della tenda si è dimenticato, tra virgolette, il centrale della tenda. Io con, come vice capo squadriglia sono dovuto andare a recuperare un tronco d'albero e far sì che potesse incastrarsi con gli altri pezzi, con l'acqua che veniva giù a tutta manetta.
0: No,
1: questa è stata la notte più brutta,
0: bella,
1: della mia vita.
0: Immagino. Non fa per me, non fa per me. Qualcuno ha qualcosa di meglio / peggio da proporci? Tra poco. Intanto vi porto da Clerici Auto. Le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona: oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, avrete fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai vi aspetta. Le sedi Clerici Auto stanno a Como, Cantù, Saronno, su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Stazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
6: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo, buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio. Un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.

0: ragazzo che sta facendo l'impresa, 23 anni di Milano in kayak, fino a Venezia, notti all'aperto incluse. State raccontando le volte in cui avete dormito nei posti, diciamo, meno confortevoli, in cui vi siete messi un po' più alla prova, diciamo.
1: Io una sera di Capodanno, sì, di parecchi anni fa, ho dormito in una baita al gelo, era finita la legna, abbiamo cominciato a distruggere sedie e tavoli da mettere nel camino,
0: ma
1: anche
0: salieri,
1: per scaldarci. Ciao, Federica Labiella.
0: Ok, ho capito, ma una domanda, scusa, di chi è?

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Io mi sono fatto Lamezia Terme, Milano.
1: Dove?
0: In un carro bestiame, in treni di 30 anni fa.
1: Urca.
0: A dormire dove si mettevano le valigie nel corridoio.
1: Ma in che
0: sopra
1: senso?
0: Lì.
1: Che senso? Fino
0: a che non mi ha beccato quasi a Bologna un controllore, mi ha tirato giù.
1: Ma perché?
0: La cosa peggiore che abbia mai fatto per poter dormire qualche
1: immagino,
0: ora.
1: Vabbè.
0: Ciao ciao.
1: Non ti chiedi i dettagli, il motivo, insomma.
2: È un po' presto per annunciare il Tamaristori.
1: Guarda, un pelino, però ci stiamo per arrivare, eh. La metà delle 5 è in arrivo prima.

0: Sabrina, Madonna, Bring Your Love. Eccolo. Madonna, non lo dice? Vabbè. È arrivato il momento, dopo la novità delle 5 di quel momento lì, tutti stanno spingendo, ci colleghiamo con le nostre... che cosa? Le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, le nostre sedi regionali con annunciatori e annunciatrici di Tamarristory, come ogni giorno.
1: Ehi Tamarri! Ehi! Allora, visto che the sun non è ancora go down. Ah, no, dobbiamo pump up the volume e quindi... con la Tamarria abbiamo la grande energia sulle mani!
0: Addirittura, chi è?
2: Signor Marelli.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buonasera, buon pomeriggio.
2: Lo sa che è quasi ora, vero?
0: Sì, lo so, lo so, lo so.
2: È il momento che stiamo aspettando tutti quanti. Sì, se lei apre la finestra fuori può vedere tutta la massa dei Tamarri.
0: Addirittura.
2: Che sta aspettando il nostro momento.
0: Mamma mia!
2: E quanti... Stiamo aspettando il Tamarristory, Marelli.
0: Ho capito, ma chi è ancora?
3: Buonasera Tamarri. Potete abbassare i finestrini, alzare il volume della vostra radio e ascoltare Tamarristory su Disco Radio.
0: Sì, tra

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?